Radio Colina. Infame, che non sei del mestro mio problema. Radio Colina, como a ti te gusta.